Sabe elogile malelami. Kova elogile malelami. Ena elogile malelami. Tida bedugile malelami. Mana derezo gile malelami.